non tirare, così mi dà, non scordo, portare. Sì, tu torna un po', ma tu pizzo pizza. Quattro lotto, sì, è che andi, verda, di me fa. Quattro lotto, sì, è che andi.

anche a lei che è insolato, c'è cosa che ho fatto, chi sognalo. A rombo corri bisli, chi sognalo. Se che chi sla in semesi, chi sognalo.